0: Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Denaro, denaro, denaro, denaro, denaro, denaro.
1: Y'all ready?

Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re vendendoli per denaro.

corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendo